0: It Goes Like Na Na Na, Peggy Goo, che ultimamente è spesso vista in compagnia del tennista più bello di tutti i tempi, a mio modesto
1: parere. Non esageriamo,
0: parere,
1: però è tra i più belli attualmente. Diciamo,
0: in assoluto, il nostro Matteo Berrettini, a quanto pare, insomma.
1: The Hammer!
0: Esatto.
1: Il martello!
0: Stanno insieme, secondo me. Cioè, vedi spesso Peggy Goo che suona, vedi Matteo Berrettini accanto, poi c'è stato il famoso indizio social, non andrò dietro a quello che avete detto, perché siete due stupidi.
1: No, ci andiamo dietro. Non ci andiamo dietro per niente, ma il problema è venuto giustamente da lui, che di tennis non lo sa e non sa che è soprannominato il martello, perché è uno che serve molto bene, cioè se devo fare il servizio potentissimo a un grande dritto, ed è uno che martella tanto, però
0: fortissimo.
1: Lui giustamente, poverino,
0: poverino punto. Vabbè,
2: state parlando probabilmente si frequenta con Peggy Goo il martello, poi ho sentito, dico caspita ci dà dentro, cioè nel senso
0: a giocare a tennis,
1: sì, a piantare il chiodo,
2: l'ho capita dopo.
0: Fatti due domande, anche dati due risposte, ma secondo me ne hai tutte a tua disposizione, scegli la peggiore e quella giusta, caro Leo. C'è qualcuno, l'innocenza, io vi ucciderei. Comunque
2: bella coppia,
0: bellissimi, bravi, tutti e due, bravi. Straordinari, meravigliosi. Beh, però non c'è stata nessuna ufficialità.
1: No, beh, meglio così.
0: Non nessuno
1: meglio
0: dei
1: così,
0: due
1: sono fatti loro,
0: ma esattamente, anche noi che ne parliamo, perché non ci facciamo i fatti nostri.
1: No, beh, ma abbiamo parlato così molto di te.
0: Ma certo, c'è qualcuno, Leo?
3: Buongiornazzo. Ma che weekend.
0: Come?
3: Ma se il programma lo facciamo noi,
0: sì.
3: Perché i soldi li prendete voi?
0: Ma aspetta un attimo, però. E qui ci vengo io, ci viene Leo e ci viene David. Perché ci venite voi? Voi partecipate. Poi volete anche qualcosa?
2: Cioè, il programma è come se fosse vostro.
0: Ma scusatemi, ma noi ve lo regaliamo a gratis. È meglio di questo,
1: esatto.
0: Io non lo so.
1: Esatto. Poi l'hanno detto sempre loro, io non l'ho mai detto perché tecnicamente.
0: Per lui non è così, vabbè. Amici, ascoltate RTL 102.5, bravi! Votate però dove? Su RTL 102.5 Play, la nostra app. Che cosa dovete votare? Il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Quindi mi raccomando, scaricate la nostra app e votate il vostro Power Hit dell'estate. Noi facciamo una cosa, ci fermiamo, torniamo subito, voi restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Disco Sound.
0: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Blanco, bravissimo, questa era Los Angeles su RTL 102.5, quindi stiamo parlando della West Coast, della West Coast, esatto. E volevo salutare però Diego e Mariella da Cellino San Marco. Cellino San Marco è il paese di
1: Albano.
0: Bravo Lea.
1: Vedi, qualcosa lo so anch'io.
0: Era facile questa, dai. David, lo sapevi anche tu che Cellino San Marco?
2: Sì, sì, lo sapevo, è che sono un po' ritardato, nel senso che
0: ci arrivi dopo.
2: Ci arrivo
0: nel
2: dopo,
0: senso piano
2: sì,
0: piano.
2: Sono un po' col delay,
1: non è vero, recita la parte.
3: Quando il sole tornerà.
0: Esatto. Dovremmo fare una band. Pensaci, David, un giorno lo faremo.
2: Sì, sì, già sciolta sta band.
0: con sto caldo. Che fai? Certo che sì. Cioè. Va bene. Poi. Oh, Los Angeles Blanco. Sì. Englishman in New York. Sting quindi da Tanta Los roba. Angeles a New York. E noi salutiamo. Francesca e Giuseppe che ci ascoltano da dove? Glen Cove.
1: Da New York!
0: Da New York! Ragazzi. Sembra tutto fatto apposta. È fatto apposta, certo. Sting.

0: Coucou Marie, Napoleone, 33 minuti dopo le 3 del mattino, canzone che poteva essere tranquillamente parte della colonna sonora del matrimonio che si è celebrato ieri pomeriggio a Loco Rotondo in Puglia tra il nostro Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. E la sua compagna, si sono diventati marito e moglie, è stato un bellissimo matrimonio, c'era un sacco di gente, tra cui c'era Paolo Maldini e anche Pep Guardiola.
1: C'era anche Pep?
0: Non so se si sono guardati, perché dopo il no di Guardiola a Maldini...
1: Cioè, Pep dopo il matrimonio è scappato.
0: No, vabbè, no? Comunque lo capiamo Pep, cioè la scelta di Pep è quella di stare vicino al papà ultra novantenne, l'aveva già detto. Ci abbiamo provato, è stato bello. Bravo Maldini che ci ha provato. Pirlo sarà il prossimo allenatore della nazionale italiana. Ma non parliamo di calcio, parliamo del matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia. Dicevo, la RAI aveva, non so se una sorta di esclusiva, comunque aveva una inviata. Giusto Leo?
1: Ok.
0: Aveva una inviata. Possiamo far sentire che cosa... come ha presentato il matrimonio, per favore?
1: Cioè, io in questo momento sono in difficoltà.
0: Dai, però posso dire che questa è la classica, come posso dire, papera alla Mike Buongiorno di una volta?
1: Può capitare a tutti,
0: è successo a me mille volte in 23
1: non
0: anni.
1: Non facciamo i fighi perché adesso dopo 3 secondi capita a me.
0: Fa soltanto ridere, a me è successo mille volte, ora abbiamo fatto molto di peggio. Possiamo sentire, per
1: però
0: favore.
1: Ho tanta responsabilità, cioè io in questo momento dovrei soltanto schiacciare un tasto.
0: E fallo.
1: Ma non lo voglio fare.
0: Dai, vai.
1: Vado? Posso?
0: Sì.
1: Vado.
2: Al momento è ancora accessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia.
0: Basta così, grazie. No, no, non erano.
1: Povera.
0: Non era povera, povera veramente. Come si chiama? La nostra Donatella. Donatella, noi ti abbracciamo fortissimo.
3: Ti vogliamo bene, Donatella.
0: Ma tantissimo, anche perché chi fa il nostro mestiere, anche la radio, oppure il giornalista, e dobbiamo andare in diretta, live sul pezzo, può succedere a tutti. Ripeto, a me è successo molto di peggio di questo. Ma è la classica papera di una volta che per fortuna si può ridere su senza chissà quale.
1: E poi non si è resa conto.
0: No, proprio per quello, perché per lei non ha detto matrimonio, ma ha detto funerale. È il classico, no, come posso dire, lapsus freudiano, si diceva una volta. Va bene, Donatella, vieni qua, abbracciamoci.
4: Buonanotte e buona fortuna.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su RTL 105. Ma amici, una cosa importante: il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 è radio partner dell'evento, quindi per tutta la settimana, tutta quanta, ripeto, dal 28 luglio al 1 agosto saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi amici, restate con noi, noi ci fermiamo ma torniamo subito.
1: Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini su RTL 102.5. Abbiamo raccontato il matrimonio di Gigio Donnarumma in Puglia e della gaff, della papera della nostra amica Donatella, che abbracciamo fortissimo, l'inviata della RAI al matrimonio. Insomma, detto che invece di essere al matrimonio era al funerale di Donnarumma e della compagna, quindi tutte e due. Può succedere, ripeto ragazzi, lo facciamo perché fa ridere. Vi ricordate Paperissima, Striscia Notizia tanti anni fa? Questo fa ridere, ci si può ridere.
1: Qualcuno
0: su
1: ci segnala...
0: anche perché io ho fatto peggio, ma tanto peggio.
1: Qualcuno ci segnala, Andrea, che porta bene, allunga la vita.
0: Quello è vero. Quello è vero. E c'è qualcun altro che però mi pare voleva dire qualcosa.
2: Ragazzi, sì, senza polemica.
0: Va bene.
2: Sì. Ma guardate che cosa? Tra funerale e matrimonio la linea è molto sottile, ragazzi. Un abbraccio a tutti e buon weekend a tutti.
0: Non è vero.
2: Gabriele Savona.
0: Ma non è vero, Gabriele. Poi io non sono sposato. Dovrebbero parlare gli sposati qui, che sono loro due, ragazzi.
1: C'ho le mani impegnate.
0: Dai, fai bravo, David.
3: Io non stavo ascoltando, stavo sentendo la canzone, che è bellissima.
0: Vedete? Ma questi siamo.
1: Gigio. Si sarà toccato.
0: No, perché non l'ha sentito.
1: Ma con i guantoni o
0: no? Senza, non ce li aveva i guantoni. Il matrimonio, questa è scherzante. Dai, quali guantoni?

0: Material Lover, Sienna Spyro su RTL 102.5. Noi siamo amanti materiali? No, noi siamo romantici, come tutti quelli che vivono la notte, tendenzialmente così, amici. Non so se David magari è d'accordo, spesso tu ricordi il fatto che la notte abbia un'aura, ormai si dice così, diversa rispetto al giorno.
1: Sì, la calma, anche, probabilmente anche i colori. Sono proprio diversi, tutto un po' più ovattato quasi.
0: È più bello.
1: Sì, non c'è
0: momento migliore di ascoltare storie o di raccontarle.
1: È vero.
0: E Leo, tu mi dicevi che c'è un very normal people che voleva dirci qualcosa?
2: Sì, una very normal
0: people.
3: Andrea, Leo, David, Valeria da Monastia.
0: Ciao Valeria.
3: Stanotte già con voi, sono caduta dal letto. Beh, funerale, matrimonio, è sempre un evento
0: che riunisce
3: tutti i parenti. Per motivi diversi, naturalmente. Poverina, sicuramente si sarà scusata con gli sposi. Sono gaffe che si fanno, dai. E poi si sentono dire tante cose. Che parlano in televisione. E allora tutte le idee che ci hanno in testa. Ciao, buona giornata a tutti. Valeria da Monastiera. Bacio.
0: Ciao, bacio a te. Ma è vero, si sente molto di peggio. E non sono degli errori, delle gaffe. Sono proprio cose dette con coscienza,
2: concetti sbagliati,
0: con cognizioni di causa. Vorrei fare degli esempi, ma no, se li faccio vado al gabbio. Maestro,
2: non
0: grazie.
2: Meglio di no.
0: Splendida canzone. Ecco, a proposito, Give Peace a Chance.

0: E speriamo che qualcuno ascolti questo messaggio di pace che John Lennon lanciò tanti anni fa e che oggi, più di altri momenti, è fondamentale. Anche a Militello Rosmarino, in provincia di Messina, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Effettuata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero alcuni degli elementi emersi dagli esami effettuati nelle scorse ore. Il 42enne morto dopo essere stato fermato da due agenti. Sull'agire dei poliziotti, il ministro dell'Interno Piantedosi parla di correttezza delle operazioni. Il governo al lavoro sul caro benzina, lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, tra le ipotesi in campo anche quella delle accise mobili. La Commissione Europea ha contestato in via preliminare a TikTok una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che l'app di video sharing non garantisca un livello adeguato di sicurezza per gli account dei minori. Secondo Bruxelles, le impostazioni di TikTok continuano a esporre a rischi. Calcio: Andrea Pirlo potrebbe essere il nuovo CT della nazionale. Al momento si tratta solo di voci e dalla Federcalcio non arrivano conferme, ma dopo il no di Guardiola sembra essere lui il nuovo CT azzurro. Si parla di un contratto da 1,5 milioni più bonus al raggiungimento dei risultati. L'ex giocatore del Milan e della Juventus attualmente è sotto contratto con lo United di Dubai. Oggi le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria della Formula 1, ieri nelle libere dominio Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 7 km di coda per un incidente tra più auto avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia. Vi consigliamo di uscire ad Orvieto e fare rientro direttamente a Chiusi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, rispettate le distanze di sicurezza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Buonanotte a tutti amici, buonanotte Italia, sono le 4 e 4 minuti di sabato 25 luglio, quindi ancora buon weekend, questo sarà un weekend di partenze, ne parlavamo fuori onda, giusto Leo? In realtà a quanto pare già tutto andato, già andato. Sono già tutti partiti.
4: Tutti? Di testa tutti, dici?
0: No.
4: Ok.
0: No, almeno parlo per quella che è la città di Milano dove vivo. Ragazzi,
4: non c'è più nessuno.
0: No, ma già da giovedì. Da giovedì, perché la settimana scorsa è stato un weekend di partenza. Ti ricordi? Abbiamo sentito tutti, partivano tutti.
4: Però oggi, adesso magari il prossimo weekend.
0: Forse il prossimo.
4: Ce ne sarà ancora
0: forse
4: un'altra.
0: Forse il prossimo, sì, ci sarà la seconda ondata. Esatto. Amici, a proposito di seconda ondata, questa è la seconda ora di questo programma. Come fare per partecipare? Facilissimo. 378-378-1025, preferiamo i vocali, vogliamo sentirvi, ma anche se ci volete mandare un messaggio di testo, un WhatsApp va bene, oppure 02-25-15-15. Facciamo che Power It? Facciamo che Power It, dai!

0: Buon vento!
1: Ma buon vento lo diciamo noi insieme a Giovanotti e Alfa, a Gigio Donnarumma e ad Alessia, la sua neo sposa, anche perché insomma si sono sposati proprio ieri, ripetiamo, c'era la nostra Donatella inviata della RAI, che insomma
2: con un mazzo di crisantemi,
1: gaff classica, matrimonio, ha scambiato matrimonio per funerale, vabbè dai, va bene, l'abbiamo già detto tante volte, ma per molti dei nostri veri normal people ha senso questa cosa, ma è vero o no?
3: Gianluca,
4: ciao ragazzi, Gianluca della Bottega del Fare. Ciao, ma perché? Può essere che per lei è un funerale?
1: Cioè, no, ma
4: ognuno la pensa a modo suo.
1: Ma certo Gianluca, ci mancherebbe altro, noi non vogliamo, per carità,
3: Gianluca,
1: però
3: pure tu cos'è che hai
1: contro i matrimoni?
3: Appunto,
1: guardate che a voi l'ho chiesto e non avete risposto.
2: Non
1: proprio
2: è vero, io non mi ricordo nulla.
1: Ecco, appunto, capisci?
2: Giusto, Leo?
1: Siamo a questo livello qui.
2: Ma no, ho parlato qui. Di cosa?
1: Va bene.
2: Ma di cosa
1: bene.
2: Sta parlando? Scusa.
1: No, nulla.
2: Ok,
1: nulla.
2: Ma perché sai?
1: Ci mancherebbe altro, amici. E tu?
3: Mi dissocio.
1: Va bene. Comunque, va bene. Saranno contente le vostre mogli che stanno dormendo e quindi voi vi potete permettere,
3: speriamo,
1: il lusso. Ecco, appunto, speriamo. Arrivano i Simple Minds. Questa è Alive and Kicking.